Fatemi amor, Ruby! A menina, Ruby! Querida! Você sabia? Querida filha! Ela vai encontrar! Io volevo farmi e che ne è fantara quando mi piace ella non la vi manchi o curio tutto a chi mi era meticulosamente sulla parete venia a buscarla prima e che non